Come un po' così. Non intendo offenderla, l'accento quello non se ne va, non se ne va. Sì, doppio, doppio, insieme. Grazie, grazie. Mi scusi.

0: cielo cavernicolo.
1: Ciò nonostante, non intendo offenderla, l'accento quello no.

0: music has softened a lot.
1: Is that the question?
0: Wasn't it terrible to be enclosed by a wall?
1: Non la servono neppure la bella sopracciglia. Via, via andare. Defenestrazioni, dimensioni storiche, porta aperta sul palco, aperta sul balcone. Masse d'uomini, agita fiori, giubilo, gloria! Perché? Per me? Tutti noi vivremo per sempre! Sempre e in eterno potremo volare, veniremo miele, via!

dominiamo a punta sola luna. Notte per notte e notte. Qualche volta un po'.